0: Certo, a fone, mamma. Devo proprio sentire il nome di che.
1: Operations 4.